Adio Torre Nostri, in nomine Domini, Domine che saudio reazione meglio, Domino suo obispo, oriamo destro verso il trance di creatura esista, prestimo legno, ed un antartio tuo, per tua piacizia, per Cristo, Domino nostro, amen. Benedicto Dini Potente, Pater Spiritista, descende vos, manete sempre.

Adio Tore Nostri, in nomine Domini, Domine Chisaudio, Rassione Meglio, Domine Svobispo, Oremus Deus Traversa, Transum Creatura Vista, Prestum Legem, Edum Lantatium Tuo, Deus Opicipia, Ter Cristo, Domine Nostro, Amém. Benedictio Dini Potente, Pater Filii Spiritus Santo, Descende Vos, Manet Sempre.